Awa toi mino ile a iso se tai mi lavo le po a fai asina malulu tele ole po ia ai ole fautulanga ole fautuanga la vai le tato o tunu e oi fai mali oi awa ole awa foi te fai po ri e wa fai asina malulu oi nei e tai a ia ona e oi awa nei e vai te wa tai a e oi ai mai se foi la to o lungo le ala le nei a fiafi fai mali lo sa io e avo fu te nau nau le avo te nau nau avo te nau nau lungo le wala ai avea ma io fai sina ma se mai se lava ila to lo ave taxi la ave pasi ia male au la ave upa ia le fau tuanga mo to ave upa io e se le sole wa pe ia o to na o to lungo le wala la ave upa va mo mole fai mali io e tu le ave no na isi ai vai a to sto ina la ta wi folanta vale se tu ile ave no avo te va avo te nau nau e ave lau mamoli lau auka ma lau mtulang vape na ma lapu ase se alofa ina i alofa ile lua te tuha oi e peya oi lava i ate oi ae la upa ia fai mali e le foi la tatu alo atu foi le weekend ioi fai mo le fale ioi fai mali e fai mo le fale ioi tama ia le manava mea upa lo solo teofo o teofo au ya utou na upa mai ai le analana i upa ia se fai mao e tu se mele manava ma fa futali fa na wale matolu yoi a wale fa tu si tolu a matetele mai ma yoi ya ai fai mali to sign ne fiafi a wate te na na fo ilungo le ala ia a vea ma masasi ma faina tuaile a le mamalo le tu ai fai mali no Moi la to lo a fa mai anga luenga ia awete manatu wa 11 e 2 de kiu lungo le ala yo fai mali yo se te tau no wai lo saunga le mu pe fai mali fa mel tala voi nale se o mai la lo le wat yo e o ma la va la lo le wat ia ai fai mali lo sa ile ne fia awa ne ngalo le asa sa ta male sa le nei yo amo yo asa ta ma La sauta mane ne i Samoa, ioi. Awane i a foi nea. Awane i a... La tau ia ele to su e na fa malama i Samoa. Ia le asane nei o tama. Ia susu e nei loa. Lou fa malama. Ia ole i sara ilu moni lava ia susu e lon fa malama mai. Ia ai.